0: Victorian.
1: Io e la vita cosa mi piace di più?
2: The thing that changed most.
1: Love, love, love.
3: Un cigarro. Oh.